0: Excellente écoute musicale sur le 107 FM.
1: Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: RTR.
1: La danza niente più mi dà.
0: Radio Ton Rodez.
1: Se poi ci amiamo adesso, se poi, però non è lo stesso.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let